ante tokora poi di mentai andanga le badera sija ali Loba di poi betti 85 che o ma che ne poi 86 wati mi ali jawara bakar jawara nati bakar kunde nan jare chi nan goro so leto yu wara ni mun chi chi leto safar ni jule jere pe poi darin gayu ba kala Lambda de Mozart and Men.